0: Radio Krka, Dolinska v srcu. 90. na Dolinska.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il